0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
8: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
7: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
9: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
10: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon lunedì 7 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 49 in corrispondenza dei comuni di Sparone e Ribordone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

verde wasabi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei in

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli, di AVS, necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: Lies of Belen.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Federico, quest'oggi, anzi questa settimana, a cominciare da quest'oggi, buon lunedì, buon inizio di settimana, ci sono io a sostituire il nostro Pompi che tornerà dalla prossima settimana in diretta ovviamente nel suo Banana 1, questa settimana con me fino a mezzogiorno, tutti i giorni dalle 9 fino alle 12 in diretta con tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie, le novità dal mondo dello spettacolo a livello nazionale, internazionale. Ci sono tante cose anche quest'oggi da raccontare, da cui ripartire per stare insieme in leggerezza in queste tre ore mattutine. C'è anche il numero per messaggiare con noi, commentare tutto: 347 049 3131, è il numero di WhatsApp di Radio Italia 1. Scriveteci o mandateci i vostri audiomessaggi per rimanere in contatto, a cominciare da quest'oggi. Partiamo subito dalla musica, poi di notizie, insomma, ne abbiamo veramente tante da raccontare. Partiamo da una canzone per chi magari riparte proprio quest'oggi, al rientro dopo un periodo di ferie, di vacanza, che fa il caso vostro, questa di Mr. Rain, si chiama Lunedì Nero.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Vi ricordiamo poi che dalle 21.18 di oggi lunedì 7 alle 21.17 di domani martedì 8 settembre è previsto uno sciopero che coinvolge il personale di Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Eugenio in via di gioia con Facciamo a metà su Radio Italia 1, le 9.35 questo lunedì 7 di settembre. Sono giorni in cui, insomma, lo sappiamo, l'abbiamo anche raccontato più volte la scorsa settimana, il nome di Fabrizio Corona, no, è al centro del dibattito mediatico a causa di alcune sue pesanti dichiarazioni sulla vita privata dell'ex compagna, tra l'altro Belen Rodriguez, per le quali arriverà sicuramente una battaglia legale. Nelle scorse ore, anzi nei giorni scorsi, l'ex re dei paparazzi è finito al centro però di una cronaca ben diversa, come è stato riportato anche da Milano Today. La vicenda che lo ha coinvolto ha preso il via a notte fonda, quando Corona si è presentato in questura per segnalare un tentativo di estorsione. Ai poliziotti, infatti, ha raccontato di essere stato minacciato da due giovani identificati come ex conoscenti del primogenito Carlos Maria, figlio di Corona e Nina Moric, che gli avrebbero chiesto 500 euro prospettando ritorsioni su di lui e sul figlio in caso di mancato pagamento. Gli faremo del male, sarebbero state le parole di questi due giovani. Dopo aver informato quindi gli agenti che l'appuntamento per la consegna era fissato in una via nei pressi di Piazzale Loreto, Corona si è diretto sul posto a bordo del suo SUV, seguito a breve distanza da due equipaggi delle volanti per cogliere i malintenzionati sul fatto. Non appena il veicolo si è fermato, uno dei due giovani è spuntato dall'ombra e ha distrutto il lunotto posteriore della vettura, colpendo il vetro con una catena. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccando il ventenne, poi identificato come figlio di un noto giornalista televisivo, come riporta il quotidiano Il Giorno, trovato in possesso anche di una bomboletta di spray urticante, mentre il complice 24enne è riuscito a fuggire a piedi, ma è stato comunque identificato. L'ispezione poi dello smartphone del ventenne ha rivelato la presenza di diverse immagini di armi nella sua galleria fotografica, elemento che ha fatto scattare una perquisizione domiciliare nell'appartamento di questo ragazzo, situato nello stesso stabile dei genitori, una perquisizione che ha dato esito comunque pare negativo. Dopo la formale querela presentata da Corona, il ventenne è stato indagato a piede libero per tentata estorsione e danneggiamento aggravato, mentre restano ancora da chiarire i motivi precisi alla base dell'agguato e della richiesta di denaro.
1: Radio Italia 1.

0: Lost Frequencies con Leave It All alle 9.44 in questo istante su Radio Italia 1. Abbiamo un audiomessaggio da ascoltare, 347-049-3131. Sentiamo chi c'è, a chi diamo il buongiorno.
1: Buongiorno. Federico, buon inizio settimana.
0: Anche a te, ciao.
1: Oggi
0: Lella.
1: Oggi ci ascoltiamo Don't Look Back in Anger degli Oasis.
0: Sei sul pezzo, eh? Eh sì.
1: Io ti auguro lì, una a Venezia, bella giornata e ti abbraccio.
0: Buona giornata anche a te, ciao Lella, perché sta per uscire questa settimana, se non vado errato, il documentario sulla reunion, proprio presentato ufficialmente nei giorni scorsi alla Mostra del Cinema di Venezia, la reunion del 2025, e si intitola proprio così come la canzone che ci ascoltiamo.

0: Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Ancora un saluto alla nostra Lella, grazie Lella per il tuo messaggio. 347-049-3131, la tua scelta musicale Oasis, Don't Look Back in Anger. Allora, parliamo di Harry Styles e Zoe Kravitz che desiderano un matrimonio intimo. Il ricevimento dovrà essere una festa, però in grande stile. Intimo sì, ma comunque sfarzoso. Canzoni, danze, divertimento. Vogliono la musica dal vivo, per loro è una parte fondamentale delle nozze, ha svelato una fonte ben informata al magazine People. A parte questo, a loro importa davvero soprattutto avere i propri cari intorno e fare festa con chi gli è vicino. Dopo appena 8 mesi di frequentazione, lo scorso aprile la pop star britannica aveva chiesto la mano dell'attrice e all'anulare della donna è comparso un diamante con un valore di almeno $500,000. Quest'estate i due sono stati avvistati in quel di Città del Messico e insieme in giro tra picnic e momenti più intimi, Zoe Kravitz, compatibilmente con gli impegni lavorativi, ha seguito Harry Styles in alcune tappe del tour mondiale Together Together, che era partito lo scorso mese di maggio. Nonostante i rispettivi impegni, ha fatto sapere sempre questa fonte a People, la coppia sta affrontando i preparativi per il matrimonio con un approccio rilassato. Non sono molto pignoli per quanto riguarda i dettagli specifici delle nozze, ci tengono più a curare un'esperienza divertente e bella per le persone a cui vogliono bene, ha detto la fonte. Ancora è stato rivelato che sono una coppia davvero solida, le loro personalità e i loro stili di vita si combinano benissimo, dice questo ben informato. Le voci di un loro possibile fidanzamento avevano iniziato a rincorrersi ad agosto dell'anno scorso, quando erano stati visti camminare a braccetto a Roma. All'epoca una fonte aveva riferito che sembravano molto seri e concentrati sul dare priorità al tempo da trascorrere insieme. Sembrano anche aver creato una vita insieme che entrambi apprezzano sinceramente. Nonostante le agende non coincidessero molto spesso, Zoe Kravitz era andata a vedere Harry Styles alla data di apertura del suo tour ad Amsterdam lo scorso 16 maggio. Era entusiasta di sostenerlo, le piace la sua musica, adora vederlo esibirsi dal vivo, aveva dichiarato una persona vicina ai due. Tra le indiscrezioni che erano emerse poi dopo il fidanzamento, anche quella pubblicata da Page Six, per cui la coppia avesse intenzione di celebrare 2 matrimoni. So per certo che Zoe vorrebbe fare qualcosa a New York per via di suo padre, Lenny Kravitz, e quindi semmai ci saranno 2 matrimoni, uno sarebbe a Londra e uno a New York, aveva detto una fonte vicina alla famiglia Kravitz. Stando a chi li conosce bene, tra Harry Styles e Zoe Kravitz c'è grande sintonia e a prescindere da come e dove anche saranno organizzate le nozze, sembra che i preparativi vadano a gonfie vele.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico, i primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.
7: E ciao.

Achille Lauro, comuni immortali, dopo le news delle 10 ripartiamo insieme in diretta su Radio Italia 1 con Banana 1 fino a mezzogiorno. Ci sono io, Federico, a sostituire il nostro Pompi, che tornerà lunedì prossimo in diretta come sempre dopo la sua pausa estiva. Ancora tante notizie, tanti aggiornamenti dal mondo dello spettacolo da raccontare in diretta fino a mezzogiorno. Lo spazio anche per commentare tutto, mettermi in contatto diretto con noi al 347-049-3131 con messaggi di testo oppure audio, il tutto attraverso WhatsApp. Ripartiamo anche dalla musica, c'è Alvaro Soler con Regalo. La tua musica.

0: Kamrad con Be Mine. Allora, alla fine i Me Contro Te si sono sposati, la coppia del web che tanto piace ai più piccoli, bambini, oltre 7 milioni di iscritti su YouTube, più di 1.600.000 follower su Instagram, ha celebrato le nozze sabato 5 settembre all'Unipol Dome di Milano. Per il loro matrimonio, Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come lui e Sofì, hanno scelto un'intera arena con cerimonia, con concerto, orchestra, ballerini, una passerella centrale, l'altare, posti a sedere sugli spalti. 6.000 persone hanno pagato biglietti da 48 a 110 euro, 250 per essere ricevuti dagli sposi prima dello show cerimonia. Altre 100.000 persone hanno assistito invece collegate sulla piattaforma Twitch in streaming. Insomma, il matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano con i familiari seduti nelle prime file. Sul palco invece i testimoni insieme agli sposi. Se siamo arrivati qui non è perché è stato tutto facile, ma perché abbiamo deciso di continuare ad amarci anche nei momenti difficili. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo, perché per me il regalo più bello sei sempre stata tu. Queste le parole di lui prima dello scambio delle fedi. Anche la promessa di Sofì, se ripenso all'inizio della nostra storia, mi vengono i brividi, avevo solo 15 anni, ma con te ho sempre saputo di aver incontrato qualcuno che sarebbe rimasto. Siamo diventati grandi l'uno accanto all'altra, ti prendi cura di me senza far rumore, ha detto Sofì. Pochi giorni prima delle nozze al palazzetto di Milano era diventato virale sul web un video in cui Sofì, su richiesta di una fan, convinceva insomma i genitori a portarla al matrimonio. Signori genitori, ma voi preferite che vostra figlia Carola venga a vedere lo show dei Me Contro Te, dove si sposeranno, ci sarà finalmente il matrimonio dopo 13 anni che stiamo insieme, oppure che vada a vedere un cantante magari trap che dice parolacce, che canta delle cose sconce che magari a voi non piace neanche? Cosa preferite? Ditemi voi, non mi mischio, ha dichiarato Sofia Scalia nel filmato. E poi aveva aggiunto: se vostra figlia ci seguiva da piccola, secondo me deve assolutamente venire, perché altrimenti potreste causare in lei un trauma che poi non si sa se può essere colmato in futuro. Cioè, qui si rischia proprio di andare nella psiche della bambina che era e dell'adulta che sarà, insomma, cioè deve capire che ci sono delle cose che non si possono non fare, deve venire per forza assolutamente. Insomma, il video è circolato parecchio su X e molti sono scagliati contro l'appello di Sofì. Non è vero, dai, non posso crederci, dimmi che è uno scherzo. Altri hanno sottolineato il tono ironico, ovviamente, ma si capiva dell'influencer, si capisce lontano un miglio che è ironica, si vede nettamente l'intento simpatico di questo tipo di contenuto, di questo video. Lui e Sofì sono lo pseudonimo, no, come dicevamo, con cui si sono diventati famosi Luigi Calagna e Sofia Scalia, coppia di YouTuber originaria di Partinico in provincia di Palermo. Insieme hanno dato vita al canale Me Contro Te, diventato negli anni davvero un fenomeno tra i più seguiti dal pubblico dei bambini in Italia. Il duo conta oggi, come dicevamo, 1,6 milioni di follower su Instagram, 3,6 milioni su TikTok, oltre ai numeri accumulati su YouTube in un decennio di attività. Lui 33 anni e Sofì di 29. La loro storia a livello sentimentale, nata quando erano poco più che adolescenti, si è intrecciata fin dall'inizio con la loro carriera sul web e da oggi sono ufficialmente marito e moglie.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Hooligan di Federica Abate su Radio Italia 1. Allora c'è Francesca Michelin che ha deciso di cambiare ancora una volta pelle, anzi chioma, bisogna dire così. Come sempre riesce a far parlare di sé. La cantante di Bassano del Grappa ha appena mostrato infatti il suo nuovo look attraverso i social, con una tonalità bicolore di capelli, una base nera e due grandi sezioni platino, biondo platino nella parte inferiore. Il taglio, per i più attenti, l'avranno identificato, soprattutto fan di Harry Potter, il taglio strizza l'occhio a Narcissa Malfoy, l'iconica matriarca bionda platino della saga di Harry Potter, ma reinterpretata in chiave contemporanea. Al posto di una chioma completamente bionda, Francesca Michelin mantiene una base nera e inserisce due sezioni platino solo nella parte inferiore, ottenendo quindi un risultato molto più grafico e moderno, pur restando facilmente riconoscibile proprio per i fan della saga di Harry Potter. Ad accompagnare la trasformazione, Francesca Michelin ha scelto anche una didascalia criptica per i non addetti ai lavori. Mebon sta arrivando, noi ci prepariamo e comunque sempre team, Serpe Verde. Non è soltanto un capriccio a livello estetico, dietro la frase c'è un doppio riferimento, uno stagionale e uno da smistamento, diciamo, no? Mebon è una celebrazione neopagana associata all'equinozio d'autunno, il periodo dell'anno in cui le ore di luce e quelle di buio si equivalgono, e quindi un modo poetico per dire arriva l'autunno, il momento in cui la cantante ha scelto di presentare questa nuova acconciatura, quasi a farla coincidere, no, col passaggio di stagione. Sempre team Serpe Verde, invece, è un rimando esplicito al mondo proprio di Harry Potter, no? Una delle case di Hogwarts. Michelin si è dichiarata ancora una volta dalla parte di Serpe Verde, la casa di Hogwarts associata anche alla famiglia, appunto, Malfoy, non a caso la stessa a cui appartiene Narcissa, ispiratrice del suo nuovo taglio di capelli. È un modo per legare insieme i due riferimenti: il colore dei capelli richiama esteticamente il personaggio e la frase ne rivendica l'appartenenza alla casa. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta per un veicolo in fiamme. Tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che dalle 21.18 di questa sera alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è previsto uno sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Paola Iezzi e la sua stessa direzione qui su Radio Italia 1. Direzione è news, indiscrezioni che riguardano il prossimo Festival di Sanremo 2027. Si fa un nome in questi giorni, quello importante è di Leonardo DiCaprio come ospite di Stefano De Martino a Sanremo, ma quanto sarebbe bello e vero, no? Quanto c'è di vero? Insomma, forse potrebbe non rimanere soltanto un sogno nella testa dei fan dello stesso nuovo direttore artistico del festival, che Di Martino per il suo primo Sanremo stia muovendo su più fronti e voglia fare anche pronti via le cose in grande. Si era ormai capito, no? Quanto in grande lo stanno svelando i nomi ipotizzati nelle ultime settimane di divi internazionali, possibili di ospiti sul palco dell'Ariston, prima il clamoroso rumor su Dua Lipa, no? Come co-conduttrice, e ora l'ipotesi della presenza del più grande attore della sua generazione. Lanciare l'indiscrezione è il sito Vanity Fair. Secondo quanto riportato, sulla lunga vacanza lavoro di Stefano De Martino negli Stati Uniti quest'estate non è servita solo per ritagliarsi momenti di relax e divertimento con il figlio Santiago e chiudersi in studio con il suo braccio destro Fabrizio Ferraguzzo per scegliere i brani che ascolteremo sul palco dell'Ariston a febbraio. E come viene riportato lo stesso sito qualche settimana fa, con il conduttore e il figlio negli Stati Uniti sarebbe, sebbene mai fotografata, ci sarebbe stata anche Gilda Ambrosio, la donna che da mesi è tornata a essere notata e paparazzata al fianco di Stefano De Martino. E Gilda sarebbe alle origini di queste clamorose voci che vorrebbero Dua Lipa possibile co-conduttrice di Sanremo 2027, vista l'amicizia che la lega alla pop star. Ma le amicizie della 34enne stilista sono molte, e un'altra amica insomma sarebbe Vittoria Ceretti, top model da tempo, lo sappiamo, fidanzata con Leonardo DiCaprio, che proprio durante la lunga vacanza lavoro di De Martino la avrebbe ospitata nella villa dove vive con il divo di Hollywood. E chissà se effettivamente non siano partite promettenti trattative. Di certo queste prime voci sugli ospiti stranieri che coinvolgono nomi enormi dello show business mondiale danno l'idea che davvero, almeno nella testa di Stefano De Martino, il suo Sanremo deve essere una cosa molto in grande.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con

0: settembre, è un artista che porta il nome del mese che stiamo vivendo. Questa era due settimane qui su Radio Italia 1. Tra poco vi racconto anche di questa notizia che vedrebbe di nuovo una separazione per Belén Rodríguez. Di che si tratta? Un attimo e vi dico tutto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, erano Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia 1. Allora, il romanzo d'amore tra la Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati potrebbe essere arrivato all'ultimo e definitivo capitolo, questione di distanze che si allungano e di sussurri che poi diventano certezze. È l'ennesimo scossone nell'universo sentimentale della quarantenne di Buenos Aires, arriva direttamente dal suo profilo Instagram. Prima una riflessione amara, tagliente, sulla solitudine nei momenti bui, e poi il colpo di grazia, quel defollow, non seguo più, che sta tanto di epilogo. La trama si era già infittita in seguito alle dichiarazioni incendiarie di Fabrizio Corona durante Falsissimo. Ma la showgirl argentina non è tipo da subire in silenzio, ha preso lo smartphone, ha scaricato un siluro di parole che somiglia tanto a un regolamento di conti. La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare. Quando conta davvero, chi sparisce al primo segno di difficoltà perde spazio nella mia vita. Parole gonfiate, le parole gonfiate le porta via il vento, diceva Belen. Chi ha coraggio non promette, resta, non consola, si siede nel fango con te finché non trovi la forza di rialzarti. C'è l'orgoglio della ferita, ma c'è soprattutto il disprezzo per i pavidi. Essere liberi non è fuggire dal dolore altrui, e scegliere di restarci dentro senza essere schiacciati con la lucidità di chi costruisce, di chi non pensa solo a se stesso, chi è altruista e non il contrario. E a voi che siete rimasti, che non avete avuto bisogno di grandi gesti per farmi sentire che c'eravate, dico grazie, grazie per essere stati presenza e non solo parole, per aver scelto di restare quando sarebbe stato più facile andare. Il vostro esserci nei momenti in cui il dolore pesava di più vale più di ogni promessa mai fatta. Il resto per me non conta nulla, e si pario o quasi, potremmo dire, dopo queste dichiarazioni di Belen. La mossa che trasforma però le parole in fatti arriva a stretto giro, l'esclusione dell'istruttore di bodybuilding dalla lista dei contatti seguiti, un taglio netto arrivato a pochi giorni dalle rassicurazioni di lui. L'atleta infatti aveva provato a spegnere l'incendio replicando una fan su internet: il tempo darà tutte le risposte, non è finito nulla. Il tempo della rete però va a una velocità diversa rispetto alle tabelle d'allenamento in palestra. I segnali di distacco erano già evidenti durante il soggiorno della soubrette a Porto Rafael in Sardegna, trascorsi senza il compagno, rimasto a presidiare Forte dei Marmi, le istantanee con un amico misterioso, poi declassato a semplice conoscente. Avevano già acceso il circuito, no, del pettegolezzo, spingendo Belen a chiarire le regole d'ingaggio per starle accanto. Chi sceglie di stare al mio fianco deve avere gli attributi per capire, ponderare e accettare, altrimenti me non puoi stare. Quelli che forse anche questa volta sono mancati. La tua

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire, qui su Radio Italia 1 ripartiamo insieme, ultima ora di questa mattinata, lunedì 7 di settembre, con me Federico fino a mezzogiorno, per tutto il corso di questa settimana, a coprire lo spazio di Davide del nostro Pompi, che tornerà la prossima settimana come sempre per aprire la giornata. Di conseguenza io ritornerò al Gossip è servito dalle 13 alle 15, ma andiamo avanti. Oggi ritorna anche la nostra Super Simo, vero? Sì, nello suo spazio dalle 15 alle 18, pronti a riabbracciarla, ben tornato dopo la sua pausa vacanziera. Allora noi ripartiamo con il numero per tutti i vostri messaggi, 347 049 3131, attraverso WhatsApp in formato di testo e anche attraverso i vostri audiomessaggi. Ripartiamo anche dalla musica, ci sono Clara e San Giovanni con Le ragazze.
1: Radio Italia 1.

0: arrivederci. E questo era proprio il titolo della sua canzone, Maledetto me. Allora, il conto alla rovescia, ormai gli sgoccioli, è iniziata la settimana, perché poi domenica 13 settembre nell'esclusiva cornice di Villa Cimbrone a Ravello, costiera amalfitana, sarà celebrato il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller dopo 3 anni di fidanzamento. Che si tratti di un evento all'insegna della massima riservatezza, organizzato non appena tra l'altro è stato ottenuto il divorzio di lei da Francesco Totti, con pochissimi invitati, con i fornitori legati da severi accordi di non divulgazione, beh, era cosa già nota da tempo. Adesso però a confermarlo c'è il dettaglio raccontato da Selvaggia Lucarelli nella rubrica Non facciamone un caso, nella sua newsletter Vale tutto, in cui riporta il numero degli invitati e lascia aperto il mistero sulla sua partecipazione a queste tanto chiacchierate nozze. Come noto, Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi si sono trovate di recente per la prima volta a lavorare insieme, una come opinionista, l'altra come conduttrice del Grande Fratello, un'esperienza che per entrambe si è rivelata molto positiva e ha portato una complicità ben visibile al pubblico anche durante le dirette TV. Le due si troveranno ancora una volta insieme, sempre con Cesare Buonamici a completare la triade di donne come volto del reality di Canale 5 nella prossima nuova edizione del Grande Fratello, che prenderà il via pochi giorni dopo il matrimonio di Ilary, cioè giovedì 17 settembre. E proprio su questo evento privato di Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli conferma l'estrema riservatezza facendo riferimento al numero degli invitati e anche alla sua eventuale partecipazione. Il matrimonio di Ilary Blasi è più che riservato, dice. Gli invitati a Villa Cimbrone sulla costiera amalfitana sono in tutto poco più di 50. No, io non ci sono, o forse sì, in qualche modo, quindi lascia il dubbio, punto interrogativo che lascia aperta insomma la curiosità dei lettori sulla presenza dell'opinionista tra gli ospiti della coppia, che magari sarà svelato proprio in diretta su Canale 5 quando il pubblico ritroverà entrambe, no, per la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Nel frattempo, occhio ai social, domenica 13 settembre chissà che qualche foto del gran giorno non arrivi a raccontare nuovi dettagli sul tanto atteso matrimonio.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Futuri possibili, Franco 126 su Radio Italia 1. Il tour con più incassi della storia. Ben 14 Grammy Awards in bacheca. Ogni volta che pubblica nuova musica è stabile in cima alle classifiche mondiali. Adesso il curriculum vitae si amplia ancora. Taylor Swift, parliamo di lei, avrà anche una legge con il suo nome. Addirittura è stata approvata non negli States, in Brasile, questa legge, e contiene alcune regole per gli eventi che, come i concerti, raccolgono, no, migliaia di persone. Una su tutte: l'acqua potabile gratis, gratuita, mica prezzi esorbitanti. Poi i controlli su vendita e rivendita dei biglietti. Il nome della norma si ispira a una tragedia purtroppo avvenuta durante l'Eras Tour della pop star americana. Nel 2023 una fan di Taylor Swift, Ana Clara Benevides Machado, così insomma si chiamava, è morta dopo essersi sentita male a un concerto di Taylor Swift a Rio de Janeiro a causa dell'alta temperatura, che aveva toccato una temperatura percepita di 59.3 gradi, una roba incredibile. Ha avuto purtroppo un arresto cardiaco al live nello stadio Nilton Santos. Era stato vietato portare, pensate, bottigliette d'acqua. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha firmato un decreto che garantisce acqua potabile gratuita ai partecipanti di questi grandi eventi. Varrà per festival, concerti, conferenze, fiere, congressi e altri eventi pubblici, sia in spazi aperti che chiusi, a pagamento oppure gratis. Con il riscaldamento globale, l'ondata di caldo che si sta abbattendo sul nostro pianeta, la misura è stata in parte adottata anche in Italia quest'estate. I tappi delle bottigliette di plastica restano vietati, ma si è aperto alle borracce metalliche da poter riempire gratuitamente con dei distributori. L'esperimento è stato portato avanti ad esempio agli High Days di Milano e al concerto evento di Ultimo Tor Vergata lo scorso 4 luglio. Il secondo decreto della legge Taylor Swift in Brasile punta invece a combattere un altro tema importante, come quello del bagarinaggio. Alle piattaforme online verrà chiesto di implementare dei meccanismi per prevenire acquisti di biglietti in massa attraverso bot, script e o programmi vari. Ci sarà anche da verificare autenticità e tracciabilità dei vari tagliandi.
2: Radio Italia 1.

0: Fabrizio Moro con la sua Niente da perdere qui su Radio Italia 1, 11:34 fino a mezzogiorno insieme. Vi ricordo ancora il 347 049 3131 per i vostri messaggi attraverso WhatsApp. C'è anche Mara Sattei che si è sposata, la cantante romana classe 1995 al secolo Sara Mattei, è convolata a nozze in gran segreto sabato con il produttore musicale Alessandro Donadei. Nessuna anticipazione o indizio, soltanto un post sul suo profilo Instagram e alcune stories. Una cerimonia quindi intima che si è svolta in presenza dei familiari, di un gruppo ristretto di amici, in linea con le abitudini della cantante che da sempre tiene la vita privata lontano dai riflettori, nonostante comunque la sua popolarità. Sotto il post celebrativo del grande giorno sono arrivati tra i commenti dei fan anche gli auguri di altri colleghi, tra cui Elisa e Malika Ayan. Le nozze rappresentano il culmine di una storia d'amore che dura da diversi anni. Donadei ha chiesto la mano della cantante il 28 aprile 2025 durante la festa organizzata per i 30 anni di lei, davanti a parenti e amici, tra cui il fratello di lei Davide Mattei, in arte Tasup, le ha fatto la proposta regalando un momento commovente a tutti i presenti. Alessandro Donadei, in arte Dona, è un musicista, un produttore discografico italiano, nato a Bari nel 90, ha studiato chitarra fin da bambino per poi laurearsi in chitarra jazz al St. Louis College of Music di Roma. Nel corso della sua carriera ha lavorato principalmente dietro le quinte del panorama musicale italiano, collaborando quindi come producer, turnista o fonico con vari artisti, tra cui Dito nella Piaga, Giosada, Davide Shorty e Ainè. Ha inoltre dato vita al progetto di musica elettronica con Concerto insieme a White Mary e al progetto solista O Miguel. L'amore con Mara Sattei è nato sul lavoro, lui l'accompagnava come chitarrista durante un tour. A farsi avanti però è stata lei, da lì in poi sono diventati inseparabili e proprio a lui, alla loro storia d'amore, la cantante ha dedicato il brano Le cose che non sai di me, che aveva presentato allo scorso Festival di Sanremo.
1: Radio Italia 1.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Di chiudere l'appuntamento per quest'oggi, il primo di questa nuova settimana insieme, lunedì 7 di settembre. Però prima di salutarvi volevo insomma darvi anche qualche informazione per quanto riguarda questa settimana di quasi totale ripresa del palinsesto di Radio Italia 1 in tutto e per tutto, quasi, insomma dalla prossima saremo di nuovo al completo. Però questa settimana, allora, dopo di me un'ora di musica senza interruzioni, poi dalle 13 alle 15 Roberta Mucchi, dalle 15 alle 18 tornerà come detto Simona Sorbara con Socializzando con la Simo, e poi torna anche Sergio Melito con il suo Gossip Play dalle 18 alle 20. Ok, quindi tante ore per stare insieme, accompagnarvi nel corso di questa giornata e delle prossime giornate di questa settimana che si è aperto ufficialmente quest'oggi. Io mi fermo qui, ci ritroviamo domani come sempre dalle 9 a mezzogiorno. Ciao a tutti, a domani. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso sui migrazione, sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue,

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. La tua

0: Pirelli 247 ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
3: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezza ai consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
2: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle 4 italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18:30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20:45 Udinese-Lazio e bianco-celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: La tua musica.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, ora che oggi si protrae però fino alle 15, quindi saranno due ore insieme e il mio programma è sempre quello, tornerà poi dalla prossima settimana dalle 12 alle 13 come al solito. Allora, oggi in compagnia di notizie curiose dall'Italia e dal mondo, e quindi una ovviamente bella scorpacciata di buona musica di Radio Italia 1. Voi rimanete sintonizzati.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: quale senza di...
1: Allora, se c'è qualche strega all'ascolto, così lo dico, ma non per modo di dire. Allora, in Cornovaglia cercano una strega full time su iodonna.it, pagina che seguo con piacere su Instagram, e la vera notizia è che siamo tutte prenotate e pronte per mandare il curriculum. Allora, i dati di Google Trends confermano quello che percepiamo scorrendo i feed: l'interesse per il with me, l'estetica della bizzarria e delle meraviglie, diciamo, della meraviglia, è cresciuto costantemente proprio in questo ultimo anno, tra il 2025 e il 2026, dati alla mano, allora accumulando oltre 2 milioni di contenuti tra Instagram e TikTok. E la risposta spontanea è una realtà iperconnessa orientata alla performance, un ritorno ai rituali analogici, allo stupore dell'infanzia, alla fantasia usata come cuscinetto contro l'ansia, scegliere di lasciare spazio al bizzarro e all'inutile diventa così un piccolo atto di resistenza quotidiana. E la rivoluzione di questo with me ci dice che abbiamo di nuovo fame di meraviglia, quindi magari di mondi incantati, di fate, di streghe, perché no? Le Hotland Hotel in Cornovaglia, lo storico set del film Le Streghe, qualcuno di voi lo ricorderà molto bene, tratto dal romanzo di Roald Dahl, ha aperto le selezioni per assumere una strega a tempo pieno, un'offerta proprio di lavoro insolita, certo, ma che intercetta un desiderio comune: far rientrare la magia e la fantasia nella nostra quotidianità. Tra intelligenza artificiale, notifiche infinite, ritmi iperperformanti, il mondo contemporaneo è diventato davvero estremamente razionale, misurabile, prevedibile, questo lo vediamo, è sotto i nostri occhi. Il rovescio della medaglia: l'ansia da prestazione costante e la progressiva perdita del senso di meraviglia, per esempio. Quindi sui social risponde a questa stanchezza digitale e la tendenza di questo with me, che è un'estetica nostalgica, bizzarra, fiabesca, ecco, che celebra la stravaganza e la spensieratezza. Non si tratta di aggiungere brillantini alla realtà, ma di rivendicare uno spazio libero dall'ossessione della produttività, quindi pomeriggi di lettura all'aperto, diari illustrati, tarocchi usati come introspezione, passeggiate nei boschi. Questi contenuti non sono solo un trend, ma proprio la risposta emotiva alla fame di lentezza e connessione con l'analogico, in un contesto che ci impone di essere sempre pragmatiche, no? Pragmatici, efficienti. Recuperare un pizzico di irrazionalità non è una fuga infantile, è una forma di tutela per la nostra sfera emotiva. Io sono d'accordo, voto with me. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi va, al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Benson Bone, Man in Me, bellissima, bellissima. Allora, in Italia il condominio non può più vietare cani e gatti in casa, la legge ora sta dalla parte degli animali di famiglia. Allora, quel che non pensavi, questa pagina che insomma dà sempre queste notizie un po' curiose. Allora, il regolamento può discutere molte cose, ma su una, dal 2012 non può decidere al posto tuo. Per anni, e così almeno ci rendiamo i dotti, per anni vivere in condominio con un cane o un gatto poteva sembrare una concessione fatta dai vicini, bastava una clausola nel regolamento per trasformare, diciamo, la presenza di un animale in una fonte di litigi, paure, minacce, sfratto dell'appartamento. Ognuno di noi, magari, se non l'ha vissuto in prima persona, magari ha visto o ha vissuto, no? Magari per familiari, per vicini, questo tipo di vicissitudini. Poi è arrivata la riforma del condominio, la legge 11 dicembre 2012, numero 220. Ha modificato l'articolo 1138 del codice civile e ha aggiunto una frase molto chiara: le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Tradotto dal linguaggio delle leggi, un regolamento condominiale approvato dall'assemblea non può imporre un divieto generale a chi vive nella propria casa, non vale soltanto per i cani e i gatti, la norma parla più in generale di animali domestici. La riforma è entrata in vigore il 18 giugno del 2013, ma viene ricordata come la novità del 2012, perché quello era l'anno della legge. Da allora una semplice votazione dei condomini non basta più per dire a una famiglia che il suo animale deve restare fuori. Attenzione però, questo non significa che tutto sia permesso. Il cane può stare in casa, ma il proprietario resta responsabile, ovviamente, se provoca danni, rumori molesti, pericoli, problemi di igiene. Le regole sulla sicurezza, sulla quiete e sul corretto uso degli spazi comuni comunque continuano a valere, giustamente. In ascensore, sulle scale o nel cortile, quindi, valgono il buon senso e le normali regole di convivenza. L'animale non può diventare un problema per gli altri, ma nemmeno la paura o il fastidio di un vicino possono trasformarsi automaticamente in un divieto assoluto. Quindi, come al solito, un po' di sale in zucca, un po' di buon senso, di buona creanza, direi che può essere l'ingrediente giusto. C'è anche un punto delicato: la norma riguarda i regolamenti condominiali ordinari, quelli approvati dall'assemblea, per i regolamenti contrattuali, cioè quelli accettati da tutti e richiamati negli atti di acquisto. Quindi la questione è più complessa e può richiedere chiaramente una valutazione nel caso specifico. Lo stesso vale per una casa in affitto: il divieto inserito nel contratto tra proprietario e inquilino è un problema diverso dal regolamento. Comunque, se volete, potete poi documentarvi così ulteriormente. Adesso arriva Mietta con Mille Bugie. Siete su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Sabrina Carpenter House Tour su Radio Italia 1. Allora, di nuovo al centro del, come dire, del gossip, del far parlare di sé, Corona, che questa volta però ha subito, non ha fatto subire, nel senso che ci eravamo lasciati la scorsa settimana con la notizia che aveva diffuso, insomma, di questo scandalo di Belen, che pareva aver avuto, insomma, un problema con la gestione del, diciamo così, della sua vita, della sua sfera intima, ecco. Era stata accusata appunto di aver avuto addirittura una storia con suo cognato Ignazio Moser. Vabbè, da lì sono successe tantissime cose, fino a che Sky dà questa notizia, Sky TG24, tentativo di estorsione a Fabrizio Corona, 500 euro, faremo male a tuo figlio. Allora, l'ex paparazzo, diciamo, ha ricevuto messaggi e chiamate da due giovani ex amici del figlio. Uno dei due gli ha spaccato il lunotto dell'auto con un colpo di catena, denunciato e in stato di libertà. Allora, è stata un po' una notte di paura per Corona, che tra giovedì e venerdì scorso aveva subito questo tentativo di estorsione, minacce che non sono state condotte da parte di sconosciuti ma da ex amici del figlio, di cui uno dei due figlio di un giornalista conduttore televisivo. Allora, il tutto è iniziato nella tarda serata, facciamo un passo indietro, di giovedì 3 settembre, quando a Corona sono arrivate minacce nei confronti insomma propri e del figlio. Come riportano La Repubblica e Il Giorno, sul cellulare di Corona sono arrivate chiamate e messaggi di due giovani ex amici di Carlos, suo figlio, come descrive lui successivamente. I due intimano di pagare 500 euro altrimenti faranno del male a lui e al primogenito Carlos, avuto da Nina Morici nel 2002. A quel punto, come si legge sui due quotidiani, il 52enne si presenta all'ufficio denunce di insomma di Milano attorno all'una. Allora racconta quello che è successo e mostra agli agenti la chat con le minacce, come si legge dai messaggi. Due ricattatori lo stanno aspettando in via Noè. Corona risale sul Range Rover, si dirige verso il luogo dell'appuntamento con due equipaggi dell'ufficio prevenzione generale della questura a fargli da scorta a distanza per monitorare la situazione, appunto si legge. Quando Corona arriva sul luogo concordato, si palesa il presunto autore dei messaggi, un ventenne che, senza rendersi conto delle volanti a distanza, spacca il lunotto dell'auto dell'imprenditore con un colpo di catena. Così entrano in scena gli agenti, che fermano chiaramente subito il ragazzo. L'amico 24enne scappa, ma viene poi preso e identificato. Il PM di turno ha poi deciso di denunciare il ventenne in stato di libertà. Allora, quindi, ci sarà ancora da parlare di questa, insomma, di questa vicissitudine che ha riguardato Fabrizio Corona, che ha parlato assolutamente con estrema insomma chiarezza, perché ho visto un video questa mattina di salute mentale, ancora una volta, avendo lui non avendo mai nascosto che il figlio Carlos è affetto da delle patologie, da una patologia in particolare, una sindrome, insomma, comunque un grande problema ovviamente di salute mentale, che stanno, insomma, hanno sempre gestito, di cui si sono sempre presi cura Fabrizio e la sua famiglia, anche la sua ex moglie nonché mamma di Carlos. E parlava di un problema di salute mentale anche legato a questi due ragazzi rispetto alle azioni che hanno compiuto. Quindi non credo che abbia sporto lui denuncia, però quello che almeno ha fatto sapere che a lui interessava che questi ragazzi con questi gravi problemi mentali necessitassero e finalmente, insomma, venissero curati, perché ha dichiarato che i genitori appunto non si prendevano abbastanza cura della salute mentale di questi ragazzi, e questo, insomma, è stato il risultato di una mala gestione di un problema di questo genere. Quindi capiremo nei prossimi giorni come si snoderà la questione. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi torniamo con i gemelli diversi tra le dita.
1: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bastille, Save My Soul. Allora è ufficiale, eh? Il lunedì fa veramente male. Allora è ufficiale, lo dice la scienza. Allora, i primi studi a favore della tesi che il lunedì uccide, nel veramente vero senso della parola, sono stati condotti nel decennio tra gli anni 80 e 90, ma con una ricerca recente è arrivata la conferma effettiva. Per lo studio sono stati analizzati oltre 10.000 casi di pazienti ricoverati tra il 2013 e il 2018. Secondo quanto emerso, c'era un'effettiva incidenza di infarti il lunedì, il giorno della ripresa lavorativa. Tra le ragioni da associare a questa strana incidenza ci sarebbe lo stress lavorativo, chiaramente sovraccarico di ansia legate all'inizio di una nuova settimana di impegni, un cambiamento del ritmo circadiano, e considerando che generalmente nel weekend tendiamo a fare più tardi la sera, comunque ad avere ritmi più lenti durante la giornata e uno stile meno sano, così come uccide il lunedì. Invece sappiate che l'amore fa bene. E leggo, aprendo, che Katie Holmes, l'ex star di Dawson Creek, nonché ex moglie del buon Tom Cruise, ex star soprattutto di Dawson Creek, in vacanza sul lago di Como ha questo nuovo compagno bello che è Jason Bard Yarmosky. Due si sono concessi una piacevole gita in barca tra risate e romanticismo. Voglio vivere così, col sole in fronte, felice canto, beatamente cantava Claudio Villa. E a vedere il volto di Katie Holmes, veramente insieme a questo nuovo compagno, lei sprigiona davvero tutta la felicità tipica di una persona innamorata che vuole vivere così, ad aiutare anche la meravigliosa cornice, chiaramente, del lago di Como, di che parliamo, no? Meravigliosa, tra le acque delicate e la tenue luce arancio nel cielo. Immerge comunque questa coppia in questo ambiente meraviglioso, romantico e intimo, a pochi giorni dalla decisione di rendere poi pubblica la loro unione. Kate ha condiviso nella serata di domenica 6 settembre, e quindi proprio poco fa, alcune fotografie che raccontano la sua pausa romantica vissuta dalla coppia al nord Italia. Negli scatti pubblicati, i due si concedono momenti di relax a bordo di un'imbarcazione in legno, alternando appunto piacevoli tuffi nelle acque del lago a scorci panoramici dei borghi circostanti. Le prime indiscrezioni su una loro possibile frequentazione avevano iniziato già a circolare durante la stagione estiva, alcuni avvistamenti poi a New York, insomma i rumors avevano quindi alimentato l'interesse sulla natura di questo rapporto fino al definitivo, chiaramente, passaggio all'ufficialità. La conferma è arrivata lo scorso 1 settembre, quando la Holmes ha deciso insomma di dedicare a Yarmosky un messaggio di auguri su Instagram in occasione del suo compleanno. Nel post l'attrice lo ha definito come il migliore in assoluto, rendendo così pubblica la relazione e sancendo il fatto che il loro debutto, insomma, è avvenuto come coppia ufficiale. Quindi i migliori auguri, ovviamente, viva l'amore.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Vi racconto questa storia di questo insomma ex detenuto a cui insomma hanno salvato la vita i libri. Sapete quanto tenga all'argomento, ovviamente. Allora, quando aveva 16 anni, Reginald Danny Betts è entrato in carcere, e lì anche durante il periodo trascorso in isolamento che i libri e la poesia sono diventati proprio per lui uno spazio attraverso cui riconoscere e immaginare, vedere anche possibilità diverse per il loro futuro. Dopo oltre 8 anni di detenzione, Betts ha continuato a studiare ed è diventato poeta e avvocato, laureandosi peraltro anche in legge a Yale, ma non ha dimenticato cosa avesse significato poter leggere in quegli anni, e per questo nel 2020 ha fondato Freedom Reads, un'organizzazione che porta piccole biblioteche direttamente negli spazi in cui vivono le persone detenute. Oggi la Freedom Libraries sono 671, pensate, distribuite in 63 istituti di detenzione in 15 stati americani. La sua storia ci ricorda veramente che leggere non significa soltanto imparare qualcosa. Un libro può offrire uno spazio per riflettere, proprio per immaginare, per vederti, no? Da un'altra parte, in un altro mondo, conoscere altre esperienze, sentirti parte di qualcosa che va oltre la propria quotidianità. Anche per questo l'accesso alla cultura può avere un valore importante per il benessere delle persone. Quindi ha aperto più di 770 biblioteche per le persone detenute, quindi ha fatto veramente grandi cose, una storia bella di riscatto. Allora, adesso ancora una canzone prima di salutarci.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

Dark chiude questo appuntamento che è durato 2 ore. Domani ci risentiremo sempre dalle 13 alle 15 e sarà così per tutta la settimana. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buon pranzo. Dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao. La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato alla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crollo alla CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado i funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo bosniaco morto a 84 anni a Laia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosgnacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18:30 a Cagliari-Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20:45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio, la Simona Sturbaro, rieccomi in postazione, cari Radio Italia 1, pronti per stare con voi fino alle ore 18. Ricominciamo con Socializzando con la Simo, è arrivato settembre, è tornata la Simo, stiamo andando un po' tutti in vacanza, torniamo quindi palinsesto quasi al completo, ma l'importante è sedersi qui, essere microfonata, cuffiata e passare le prossime tre ore di diretta con i miei e i nostri Radio Italia 1. Avete passato buone vacanze? Alcuni di voi lo sono ancora in vacanze perché hanno scelto settembre, mese meraviglioso, altri hanno già ricominciato e allora ci siamo, partiamo con la musica, partiamo con il nostro Socializzando con la Simo, quindi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi quello che avranno combinato, la bella musica di Radio Italia 1, i vostri messaggi e allora dai che si riparte con Bruno Mars, On My Soul.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. Ancora un grandissimo ciao, ben ritornati a tutti i nostri radiotelegiornali unici qui con la Simo, socializzando con la Simo fino alle ore 18. Allora ricordiamo il numero di WhatsApp, il 347-049-3131, il numero preziosissimo per fare le vostre scelte musicali, per argomentare sulle nostre news, fare le dediche, ma soprattutto fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate qualche news curiosa, beh, fatecelo assolutamente sapere mandandoci appunto il link. Tra poco non è una notizia curiosa, è un dato di fatto. Parleremo di Kimi Antonelli della Ferrari, ma soprattutto socializzando con la Sim, andando a curiosare nelle pagine dei nostri pipponi, da Laura Pausini a Vasco Rossi, sono tutti pazzi per Kimi. Ne parliamo tra poco. La tua musica.

Malika Yan, una possibilità, suonata qui su Radio Italia 1, 15:24 di questo lunedì 7 settembre. Abbiamo ricominciato alla grande, proprio andando a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi, e tutti oggi tifano ovviamente Andrea Kiming Antonelli in quel di Monza. Ieri cosa non ha fatto, ragazzi, questo ventenne bolognese, sempre più nella storia, ha trionfato a Monza a 60 anni dall'ultima vittoria di un pilota italiano, e quindi la musica italiana l'ha completamente celebrato. Quindi ci sono un sacco di post. Vabbè, Laura Pausini ovviamente l'abbiamo vista, perché ha anche cantato allo show, e comunque ogni vippone, ogni artista italiano ha scritto ovviamente qualcosa su di lui, quindi pazzesco. Da Vasco Rossi, Kimi, ci hai fatto impazzire, sei veramente una forza della natura, Laura Pausini, Cesare Cremonini, veramente ogni pagina dedicata a, come dice Laura Pausini, che ha commentato, super Kimi fragilistiche spiralidoso, beh, direi questo fantastico veramente. Quindi congratulations ovviamente anche per noi al nostro Kimi Antonelli. Allora andiamo subito al 347 049 3131, perché i nostri Radio Italia Unici hanno sicuramente memorizzato che durante le loro vacanze il numero di WhatsApp di Radio Italia 1, non telefonate ma modalità WhatsApp, mi raccomando. Quindi avete scelto Biagio Antonacci con la sua You and Me, e ce l'ascoltiamo subito.

0: Allora, cos'è successo sabato 5? Sabato 5 c'è stato un matrimonio, ragazzi, pazzeschi. Migliaia di fans dei Me Contro Te hanno raggiunto l'Unipol Dome di Milano per assistere a questo matrimonio slash, quindi barra show, dei loro beniamini Lu e Sofì. Quindi Luigi e Sofia si sono finalmente sposati e hanno portato sul palco questa celebrazione nuziale con abiti, cambi di abiti, fedi, promesse, musica, ballerini, fuochi d'artificio. Circa 6.000 spettatori paganti hanno assistito a questo evento, quindi a questo matrimonio proprio insieme ai fans. Più di 100.000 persone hanno seguito la diretta in streaming, pensate. Ovviamente non sono mancate le discussioni, ma questo ne abbiamo già parlato appena erano usciti i biglietti, un po' per il costo dei biglietti, un po' per il merchandising, un po' per anche la natura simbolica della cerimonia. Quindi un matrimonio trasformato in un grande evento. Ovviamente già dal pomeriggio c'erano tutti in fans intorno all'area milanese, che si è riempita di giovanissimi accompagnati da genitori e anche nonni. Molti si sono anche addobbati un po', mi passate il termine, come se dovessero proprio partecipare a un vero e proprio matrimonio, con abiti eleganti, bouquet, fiocchi vari per l'occasione. Però è bello, ragazzi, hanno scelto di fare questo matrimonio così molto molto particolare con i loro fans. Ma i biglietti partivano da 48 euro, arrivavano a 110 euro, poi c'erano 250 euro quel famoso pacchetto gold che potevi incontrare gli sposi prima dello spettacolo. Però 6.000 persone, devo dire, sono veramente tante. Ma cosa non si farebbe per vedere felici ovviamente i nostri figli o i nostri nipotini? Ecco, questo, andare per esempio ad un matrimonio evento.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, Scusa lo siento, una delle canzoni più amate, più ascoltate, più anche un po' rimodificate. Sai quando prendi una canzone e poi modifichi il testo perché magari hai una situazione un po' così, la modifichi? Ecco, una delle più modificabili. Ti piace, regia, questo gergo? 347-049-3131, che bello rincontrarvi, risentirvi qui con i vostri messaggi sempre pieni e ricchi di affetto. Ovviamente qualcuno di voi è ancora in vacanza, quindi possiamo ancora augurare buone vacanze, giusto? Un po' come quando è passato il Natale, però ci auguriamo ancora, ci facciamo ancora gli auguri. Ecco, succede anche così quando si torna dalle vacanze, quindi buone vacanze a tutti voi che avete scelto settembre. Un salutone a tutti coloro che non hanno ancora iniziato la scuola, quindi hanno ancora qualche giorno per starsene tranquilli a casa, e un salutone invece a chi ha già ripreso magari già dalla settimana scorsa, quindi dal 1° di settembre, socializzando con la Simo fino alle ore 18. Oggi torna anche il nostro e il vostro Sergio Melito, quindi dirette fino alle ore 20, palinsesto direi completo. E allora andiamo subito ad accontentare una nostra amica che ci chiede Eddie Brock con Non è mica te, e arriva subito per te che ti chiami Emanuele. Sei tra l'altro una nuova Radio Italia Unica, che bello, siamo contenti un po' col passaparola, hai scoperto Radio Italia 1, quindi memorizza questo numero 347 049 3131 anche per le prossime richieste.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%, nonostante il trionfo nelle urne. Non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: Secrets apre la seconda ora in diretta in compagnia della Simo, My Cyrus, bellissima con Mick Fleetwood, questa canzone stupenda che avete richiesto qui al 347-049-3131. Ancora un salutone a tutti i nostri Radio Italia Unici che sono sintonizzati in questo momento su Radio Italia 1. Salutiamo coloro che ci ascoltano dall'app, quindi se non l'avete ancora scaricato fatelo, perché è semplice, facile e gratuita, si installa in un momento e avendoci sul vostro smartphone o sul vostro dispositivo mobile potete veramente ascoltarci all over the world. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dalle frequenze, quella storica 97.6 per Torino e zone limitrofe, ma anche le belle frequenze del nostro Piemonte, che bello come le frequenze, vero regia? Esatto. Siccome non me ne ricordo mai una, io vi consiglio di andare su www.radioitalia1.org e scegliere la frequenza più vicina alla vostra città o al vostro paese. Salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano dal DAB, dalla pulizia del suono DAB, e salutiamo anche coloro che hanno scelto di seguirci dai social, quindi sulla pagina Instagram di Radio Italia 1 in alto a sinistra, se cliccate vi riporta ovviamente allo streaming. Allora, grande successo degli Oasis a Venezia, ne parliamo tra pochissimo.
1: La tua musica.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Gabri Ponte e Jovanotti con la loro DNA, DNA, che bellissimo il tour di Jovanotti anche quest'anno. Oltretutto lui tra una tappa e l'altra andava in giro in bici, quindi ha voluto fare questo entroterra, non viaggiare diciamo così sulla costa della nostra bella Italia, ma scegliere tantissimi paesini proprio dell'entroterra italiano, bellissimo. E poi ha tutto ovviamente commentato, abbiamo visto tutto sui suoi social, abbiamo seguito per tutta l'estate e ancora lo seguiamo. Abbiamo seguito anche gli Oasis a Venezia, Liam e Noel Gallagher hanno scatenato i fan al Lido, sono arrivati alla mossa per questa anteprima mondiale di Oasis, Don't Look Back in Anger, niente conferenza stampa ma fotocall, autografi e accoglienza ovviamente da superstar. Si pensava fossero un pochettino così, no? Avete immaginato un po' quella puzzetta sotto il naso, invece si sono fermati con un sacco di fan che erano già in fila dalla mattina con le magliette della band, telefoni alzati per insomma fare una foto, per uscire a conquistare anche soltanto un autografo, e dobbiamo dire che sono stati molto molto gentili, vero? Per ora non vediamo critiche per quello che riguarda ovviamente i social, dove appena fai qualcosa che non va subito sei ovviamente, ti sottolinea ovviamente qualcosa che non va. Non hanno fatto conferenza stampa, probabilmente c'è stata un po' di delusione da parte dei giornalisti che avrebbero voluto insomma ascoltare un po' questo racconto della reunion, ma hanno recuperato appunto concedendosi al pubblico e partecipando proprio alla fotocall con due stili molto composti, uno diversi, uno molto più composto e l'altro decisamente più istrionico, diciamo così. Quindi l'arrivo dei fratelli a Venezia è stato veramente uno degli appuntamenti più attesi della giornata. Adesso vediamo ovviamente cosa succederà nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1.

0: Wild Girl Wested Anna, suonata qui su Radio Tele 1. 16:31, arriva la nostra amiabilità, il nostro muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico, cari Radio Tele 1, ci vi darà sicuramente una mano. Ci riascoltiamo fra pochissimo con tante news e con Socializzando con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Alessandra Amorosa, anche questa una delle canzoni dell'estate. Allora, avete fatto i compiti per, dell'estate, i compiti a casa, i compiti delle vacanze? Ancora li potete fare, perché decreteremo poi, appena finirà questo caldo, decreteremo la canzone Summer di Radio Italia 1, quindi la canzone estiva, quella che avete amato di più, quella che vi è più piaciuto cantare, ascoltare, ballare, la più cliccato, magari quella che proprio non volete più sentire. Basta, questa canzone non ce la faccio più. Fate le vostre scelte al 347 049 3131, inviateci il messaggio modalità WhatsApp con il vostro nome e scrivete ovviamente la canzone che vi è piaciuta di più di questa Summer 2026. A noi ci è piaciuta molto Mara Sattei, per esempio, che si è sposata con il suo Alessandro Donadei. Nessuna anticipazione, tra l'altro solo un post sul profilo Instagram, come si fa ultimamente, alcune storie sempre su Instagram, una cerimonia intima che si è svolta in presenza dei familiari e un gruppo ristretti di amici, un po' così. Lei è molto riservata, quindi è giusto che anche in questo matrimonio sia stato riservato, però sotto questo post celebrativo del grande giorno sono arrivati anche i commenti dei fan, ovviamente, ma anche di alcuni fan di spicco e di alcuni colleghi, come per esempio Elisa e Malika Yan. E allora, dolce luna di miele, Mara Sattei su Alessandro Donadei, sposi.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: anche Lady Gaga e Ricky Martin, quindi felicissimo ovviamente di questo premio, perché lo show ha portato a casa lui ha portato a casa 7, è stato 20 su 9, quindi voglio dire è molto molto felice e contento, ed è per questo che l'abbiamo voluto ascoltare con questa One Day, canzone che ci piace veramente tantissimo. Ascoltiamo un promo, regia, che ci piace tanto, che ci rende tanto tanto orgogliosi, dai, ascoltiamolo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Boh, meglio di no. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
8: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel Tempio Ferrari. Poco importa lui al Fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
9: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
8: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
10: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo, si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
7: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
11: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
12: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
7: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Italia 1.

5 con la loro Irwin aprono la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Voglio salutare tutti coloro che in questo momento sono nel traffico, perché c'è un gran traffico, veramente siamo già ritornati in tanti al lavoro e quindi ci stanno ascoltando e mi stanno ascoltando dalla macchina, quindi grazie ragazzi, è bello ascoltare la radio in macchina, che meraviglia. Quindi anche se siete bloccati nel traffico, magari siete lì che state aspettando qualcuno, il classico fidanzato che aspetta la fidanzata che non sta scendendo, ci siamo noi a tenervi compagnia. 347 049 3131, i nostri Radio Italia 1 ci scrivono delle loro vacanze, cominciano a scrivere i primi titoli delle canzoni che sono rimasti più nel cuore in questa estate 2026. Ancora è estate, non soltanto dalle temperature ma proprio perché lo è ancora, e quindi avete ancora tempo per scrivere la vostra canzone preferita, il vostro, la canzone che ha segnato questa summer 2026 al 347 049 3131. Tra poco parliamo ancora di Venezia, vero? Di regia, ok, a fra pochissimo. La tua

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, anche questa una delle canzoni più ascoltate dell'estate, e ovviamente potrebbe essere questa la canzone Summer 2026 di Radio Italia 1, sarete voi a sceglierla ovviamente. Allora, tra pochissimo parliamo di, parliamone adesso, di Venezia 83, tanto ne abbiamo parlato tantissimo durante questa Socializzando con la Sima. Allora, finalmente vediamo Levante con il suo fidanzato. Beh, è un gossip ragazzi, perché la loro vita è sempre stata molto fuori, no? Dalle scene, dal gossip, e quindi vedere questo Pietro Palumbo, finalmente questa coppia insieme bellissima, che trascorre generalmente tanto tempo lontana dai riflettori, su questo red carpet, ci ha fatto veramente tanto tanto piacere. Devo dire che è veramente molto molto molto bello, molto affascinante. Abbiamo sentito parlare tanto di lui da Levante, però non l'avevamo mai visto così proprio ufficialmente, poi su un red carpet, quindi in un momento con tanti tanti fotografi, dove il gossip è lì che ti sta praticamente aspettando per una mossa falsa. Quindi è stato veramente un momento molto molto bello. Loro sono appunto una coppia molto riservata, però ha voluto condividere questo momento proprio con il suo Pietro, con lui e con la piccola Alma. Quindi siamo molto molto contenti di vedere che stanno bene, che sono una coppia bellissima, che sfila appunto sul red carpet di Venezia.
1: Radio Italia 1.

0: Benjamin Feld e Alex Britti con la loro La Vasca. Ci piace tantissimo questa canzone che hanno, anzi questa è Viva La Vasca, ragazzi, perché La Vasca era quella di Britti, questa è Viva La Vasca perché Benjamin Feld hanno sicuramente aggiunto la parola viva. Allora, in questi giorni si parla tantissimo di Stefano De Martino, come sempre, perché ovviamente sta preparando il Festival di Sanremo e in questi giorni appunto si è gossipato un po' sulla reunion dei Maneskin, ma alla conferenza stampa lui dice: guarda, in questo momento non è ancora nulla di certo, non sappiamo neanche se si sono riuniti, e comunque le porte sono veramente aperte, no? Nel momento in cui si riuniscono di nuovo, assolutamente le porte del festival sono apertissime, così come lo sono aperti per i grandi nomi, come per esempio un Vasco Rossi, un Claudio Baglioni e quant'altro. Quindi assolutamente non c'è nulla di confermato, anche se alcuni magazine o anche soltanto sui social si era già confermata questa voce, magari lo è, ma non è assolutamente ufficializzata dal direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2027, che appunto è Stefano De Martino.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

fatto un sondaggio prima dell'estate, prima delle vacanze, qual era la vostra peggiore cattiva abitudine, non solo cattiva abitudine, la peggiore, ed erano uscite fuori delle cose incredibili, tipo non lo so, mangiare di notte, insomma cose un po', beh, se fossero abitudini belle non sarebbero cose strane, quindi erano uscite fuori delle stranezze incredibili, ma noi vi vogliamo bene anche e soprattutto per questo, cari Italia Unici. Allora, avete richiesto Francesca Michelin con Sega Comanda, la ascoltiamo assolutamente, poi dopo andiamo a parlare già di Grande Fratello, perché c'è qualcuno, qualche VIP che è già stato confermato. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

della bella Valeria Marini, ma in questo momento non è ancora ufficializzato. Abbiamo loro due ufficiali, già tutti e due tra l'altro concorrenti del GF, e poi abbiamo Federica Morello, che è un influencer, content creator, e poi abbiamo anche la bella Carmen Di Pietro, che torna, ragazzi, assolutamente, è stata concorrente anche dell'Isola dei Famosi, ha partecipato al Grande Fratello del 2017, e ci sarà anche lei, ovviamente. Quindi confermati, nei prossimi giorni avremo ancora più nomi, perché sarà comunque un'edizione super super guardata, come sempre. La tua

0: fantasia. Viaggio Antonacci con l'ultima canzone per quello che riguarda Socializzando con la Sima. Arrivano anche gli applausi di senti che voci, mamma, quanto tifo per il ritorno di Sergio Melito, tutti che applaudono nello studio.
1: Io l'ho interpretata in modo diverso. Simona, ben
0: ciao,
1: ritrovata.
0: Sergio, bentornato, ci fanno gli scherzi.
1: No, qua ti vogliono mandare via.
0: Hai notato?
1: Invece non sanno che io aspettavo questo momento da 3 settimane.
0: Ce lo so, non volevi neanche andare in vacanza. Ah, era della sette.
1: Questo
0: ne
1: è un applauso per te invece.
0: Grazie.
1: Da chi ti vuole bene.
0: L'applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, come diceva una canzone.
1: La cantante che è in te.
0: Come stai, Sergio?
1: Ciao Simona, ben ritrovata. Bene, direi.
0: Ben ritrovato
1: dai.
0: A te, hai passato buone vacanze?
1: Sì, non lamentiamoci oggi che siamo appena tornati. Insomma,
0: abbiamo tempo, io e te. Abbiamo tempo per lamentarci.
1: Basta una settimana per cominciare a sentire
0: forse
1: gli primi acciacchi.
0: Forse già da domani io comincerò a lamentarmi.
1: Da domani a dire ho bisogno di vacanze.
0: Sì, ho bisogno
1: per
0: di qualche giorno.
1: Facciamo finta di niente. Ben trovati Radio Italia 1. Grazie Simona.
0: Grazie Sergio, guarda, te li lascio perché
1: adesso
0: sono
1: non ci
0: tanti
1: perdiamo più di vista.
0: Ormai fino a Natale,
1: almeno fino a Natale,
0: panettone,
1: vero?
0: Fino al panettone almeno.
1: Fino
0: dai.
1: Al panettone. Va bene Simona, allora bentornata.
0: Bentornato Sergio,
1: tutti.
0: Grazie, buona diretta.
1: Come fino alle 20?
0: E fino alle 20 ovviamente, ci riascoltiamo domani.
1: Assolutamente
0: okay?
1: Sì, ciao Simo, buona serata.
0: Poco, che
1: ciao,
0: bello,
1: ciao.
0: È tornato anche Sergio, pane in sesto al completo. Io vi lascio ovviamente in buonissime mani con la sua voce, con la sua musica, con le sue notizie. Noi ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. Mi raccomando, fate i bravi, ovviamente vado via sempre con la frase, quella storica. Have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD. Non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della FDE Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, è quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo, la palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Ma cari Radio Italia 1, in onda con Sergio Melito, piacere di ritrovarvi. Quant'è che non ci si sente? Beh, un bel po'. Sì, sono tornato a voi, come voi spero non ve ne siete mai andati, ma siete rimasti con i miei colleghi. Ricomincia il nuovo anno, tra virgolette, accademico, in compagnia anche del sottoscritto. Ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20, ci faremo compagnia proprio qui su Radio Italia 1 per interagire, per raccontarci questo e quello, per non annoiarci di certo in questi 120 minuti quotidiani che passeremo insieme. C'è un numero WhatsApp al quale potete fare riferimento per saluti, messaggi, richiesta canzoni, considerazioni, commenti, critiche, complimenti e quant'altro. 347 049 3131. Ben ritrovati, spero siate in arrivo da un'estate che vi abbia regalato almeno qualche soddisfazione. Partiamo con Chaka Khan e Snoop Dogg. La tua musica.

0: Beh, come inizio niente male, come inizio niente male, Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogies in my soul, 347-049-3131, Italia Unici, voglio sapere che ci siete, voglio sentire la vostra voce, voglio che mi raccontiate se ne avete voglia e possibilità naturalmente. La vostra estate com'è andata? Vi siete annoiati, vi siete divertiti, pensavate meglio, pensavate peggio? Va bene, dai, avremo modo di parlarne da qui alle 20, ben trovati per il momento, buona settimana, buon mese di settembre, 7 settembre, adesso abbiamo Samurai J con Nayara e la versione spagnola di Obsession.
1: Radio Italia 1.

Allora, ci eravamo lasciati, mi ricordo, più di un mese fa. Eh sì, parlando di caldo, ma che caldo, ma che caldo. E continuiamo a parlare di caldo, ve l'ha detto anche Simona prima, sarà questione di giorni, poi da mercoledì qualche pioggia, qualche grado in meno. Però intanto, per quanto riguarda questo caldo estremo, un altro record è stato frantumato a Torino. È stata la notte più calda di sempre a settembre. E la scorsa, il precedente primato risalente a soli 2 anni fa, è stato superato addirittura di 0,5 grado. Quindi la notte trascorsa oggi, lunedì 7 settembre, quella tra domenica e lunedì, è stata la più calda mai registrata a Torino nel mese di settembre dall'inizio delle rilevazioni termometriche. La stazione ARPA Piemonte ha misurato una temperatura minima di più 23,5 gradi, dato che supera, come dicevamo, il precedente primato cittadino, che era di 23 gradi ed era stato registrato il 1° settembre 2024. E quindi è una giornata storica dal punto di vista climatico per il caldo estremo, e dato poi che solo nel pomeriggio di sabato 5, quindi sabato scorso, si era raggiunta una punta di 36 gradi nel capoluogo piemontese. Quest'anno diciamo che il caldo davvero l'avremo detto e ridetto, l'avrete sentito e risentito, ma non ci ha dato davvero tregua. Dovunque si andasse, al nord, al sud, al centro, isole comprese. Andiamo avanti, Lady Gaga, Dirty con Runaway su Radio Italia 1.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift su Radio Italia 1. Saluto Stefania che ha passato l'estate in Toscana, nella bella Toscana. Anch'io, sai? Anch'io sono nato in Toscana, cara Stefania, quindi ci accomuna questo. Avrei trovato bel tempo sicuramente, avrei goduto della cucina e delle beltà toscane. Ciao, un caro abbraccio, cara amica mia.
1: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia incolonnati con 30 minuti di attesa. Ed è tutto. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: casa mia.
1: Franco 126 con Futuri Possibili su Radio Italia 1, 18 e 34 minuti. Ancora buona serata, ben ritrovati da Sergio Melito, insieme come sempre fino alle 20. Oh, allora, si parla nel torinese di trappola dei matrimoni all inclusive, valanga di nozze saltate. Cosa sta succedendo? Come evitare il disastro? Decine di cerimonie annullate, altrettante a rischio anche a Torino e in Piemonte. E c'è una sorta di elenco di chi ha inscenato questa sequela di forfait che ha rimesso in piedi il giorno più bello per i poveri malcapitati sposi, tra ipotesi di pseudo truffe, ingenti somme da recuperare, insomma un fenomeno purtroppo in crescita. E poi il clima, parlavamo prima di tempo, di caldo, il clima è in città che diventa un problema. I torinesi sempre più scelgono la casa in montagna. L'estate 2026 con queste temperature record e notti tropicali ha davvero accelerato un fenomeno inatteso, questo flusso crescente di torinesi verso le valli alla ricerca di un clima più vivibile e di una qualità di sopportazione del caldo migliore, ok? E poi si parla anche per quanto riguarda l'economia, sempre rimanendo sul territorio, sempre rimanendo nel torinese, si parla del business della salute a Torino. Quanto fatturano i signori delle cliniche private? Dai bilanci milionari di alcuni gruppi fino all'investimento di ex giocatori nella medicina rigenerativa e al mondo della RSA, insomma anche questo un fenomeno che potremmo definire business della salute davvero più che evidente. 347 049 3131 resta sempre valido l'invito a far sì che possiate scrivere, mandare un WhatsApp, un vocale o anche scrivere qualcosa al nostro numero, al numero di Radio Italia 1, per poterci raccontare come va, come è andato questo ritorno, trauma da rientro, oppure non vi siete proprio spostati quindi avete evitato questo problema, oppure è stata un'estate, l'estate da incorniciare o un'estate purtroppo da dimenticare. 347 049 3131
2: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1, Emanuele Aloia in tutte le cose, 18:43 minuti. Adesso andiamo avanti con la musica, con Kungs, Theophilus London, arriva Galaxy.
1: La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: alle 18.49 nella prima ora insieme su Radio Italia 1, lunedì 7 settembre. Sergio Melito con voi, ben trovati, ben ritrovati amici. Erano Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Saluto Andrea. Ciao, sono Andrea, mi potresti far ascoltare Franco Battiato con La Cura? Ma certo Andrea, eccola qui.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: Loro sono Trigno ed Ermalmeta con Irrecuperabile, ok? E adesso andiamo a chiudere la prima ora insieme su Radio Italia 1 con Laura Pausini, la sua versione di Immensamente.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
0: L'economia.
2: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Vevero. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1. La tua musica.

0: E così siamo entrati nella seconda ora insieme. Il tempo scivola via in questo primo giorno dal rientro delle vacanze. Dalle vacanze, per quanto mi riguarda, chissà, molti di voi anche oggi hanno ripreso a lavorare, o magari molti di voi già da mo' che sono operativi. Ancora ben trovati, buon lunedì 7 settembre da Sergio Melito. Insieme ogni pomeriggio, ve lo ricordo, dalle 18 alle 20. Siateci, siateci, ditelo agli amici e anche ai nemici, così moriranno d'invidia. 347-049-3131. Lo dice anche il CNR, l'estate 2026, la più calda in Italia dal 1950, è stato battuto ufficialmente il record del 2003, che già fu, e mi ricordo, un'estate caldissima, con la temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Questa stagione ha battuto quella registrata 23 anni fa, appunto nel 2003. Quindi estate 2026 batte estate 2003, 1-0 e anche più di uno. E così lo dice anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950. Sì. I numeri del CNR indicano che da gennaio ad agosto 2026 si è registrato in tutti i mesi, comunque sia in tutti i mesi, un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e che in agosto è avvenuto lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi, più elevata di 5,2 gradi rispetto ai 20,4 gradi della temperatura media di agosto del periodo, per esempio, 1951-1980, e superiore di 3 gradi e mezzo rispetto ai 22,1 gradi della media di agosto del periodo 1991-2020.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

9:19 e su Radio Italia 1 c'erano Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeat It. Tutto è pronto quasi per il ritorno a scuola, cari fanciulli in tutta Italia. Saranno 8 milioni a tornare tra i banchi, la prima campanella suonerà nella provincia autonoma di Bolzano, seguono Trento, Valle d'Aosta e Veneto, poi tutte le altre. Ma non mancano alcune eccezioni, insomma, per quanto riguarda il Piemonte lunedì 14, e allora in bocca al lupo agli studenti. Avremo modo naturalmente di poter di nuovo fare in bocca al lupo e salutare gli studenti che non senza ansia e un po' di paura, come è giusto che sia, una paura sana naturalmente, cominceranno una nuova avventura scolastica. Davvero, davvero, ne torneremo a parlare sicuramente. Poi di cosa vi voglio parlare? Non possiamo non parlare della stoccata di Carlo d'Inghilterra. Re Carlo, che si distanzia ancora da Harry e Meghan, non rappresentano, dice la Royal Family. Il sovrano ha inviato una lettera formale ai funzionari britannici per sancire lo status del figlio ribelle della moglie, aggiungendo: sono cittadini privati. Altro, e dico altro, che figlio il prodigo. La tua musica.

0: su Radio Italia 1, anche spazio ai Planet Funk e Feel Everything, quando sono le 19:23 minuti. Ancora buona serata, cari Radio Italia 1, buon appetito, state già mangiando oppure no? Ancora mezz'oretta abbondante insieme fino alle 20 in compagnia di Sergio Melito. Torniamo in Italia e lo facciamo ascoltando Sara Toscano con Atlantide.
1: Radio Italia 1.

0: Petit con un bel casino. 19:29:40 secondi, stiamo per separarci per dare spazio alle notizie relative a traffico e viabilità. E poi affronteremo gli ultimi 30 minuti di questo primo giorno di ritorno dalle vacanze qui su Radio Italia 1. Ricordo anche i più distratti, ogni pomeriggio dalle 18 alle 20 con Sergio Melito, siateci e segnatevi il nostro numero WhatsApp per eventuali messaggi, comunicazioni o quant'altro abbiate sulla lingua, abbiate voglia di riferirlo. 347-049-3131, come un altro consiglio che vi do sentitamente, quello di scaricare l'app di Radio Italia 1, così ci porterete ovunque andrete. Traffico e poi di nuovo qui con Pinguini Tattici Nucleari.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si viaggia incolonnati con 30 minuti di attesa. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: scusa, sorry, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 19:34, parliamo di tennis, anche perché Wimbledon dice stop agli influencer dopo le polemiche agli US Open. Eh beh sì, perché la tennista Naomi Osaka aveva chiesto più educazione alle content creator che si fotografano ad ogni momento della partita facendo chiasso e distraendo i giocatori. E il messaggio sembra essere arrivato, è stata lei quindi la promotrice di questa operazione contro le influencer che disturbano durante i match. Lei impegnata agli USA Open aveva chiesto più educazione, appunto. Il messaggio è stato recepito da Wimbledon, che ha deciso di non concedere accrediti agli influencer in vista dell'edizione 2027. Quest'anno la data la United States Tennis Association, la USTA, aveva accreditato ben circa 100 influencer, il doppio rispetto al 2025, nel tentativo di raggiungere un pubblico più ampio e creare un'atmosfera simile a quella di un festival in stile Coachella. Il risultato però è stato un boomerang. Alla luce delle frequenti interruzioni di gioco che la presenza dei content creator più interessati a promuovere se stessi che le partite ha creato a Flushing Meadow. Ai numeri della United States Tennis Association si aggiungono anche i biglietti omaggio offerti agli influencer e dagli sponsor del torneo, e quindi via via via via edizione 2027 di Wimbledon che non vedrà più influencer e quindi ritroverà forse la calma tanto auspicata.
1: Radio Italia 1.

0: Alvaro Soler con Regalo 19:42. Saluto Renata da Perosa, Argentina, una Radio Italia Unica doc. Ciao cara Renata, la quale scrive: bentornato Sergio, grazie. Spero che le tue vacanze siano state splendide. Noi siamo stati a casa perché il caldo ci ha spaventato un po'. Essendo in montagna ci siamo difesi abbastanza bene, anche se abbiamo sudato pure qui. Se possibile, se per caso è possibile, mi fai sentire una canzone di Fabrizio De André. Buon lavoro, buona serata. Renata da Perosa, Argentina, piacere di ritrovarti, cara Renata. L'estate si è andata, direi, per quanto mi riguarda, splendidamente. E tu, insomma, tra un freschino che sicuramente hai avvertito maggiormente lì a Perosa, Argentina, sei sopravvissuta, e questo è importante. Allora Fabrizio De André e Sia con Bocca di Rosa. Ciao!
1: Radio Italia 1.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Summer Funk, la canzone estiva datata 2026 per Francesco Gabbani. Attenzione perché dalle ore 21:18 di stasera e fino alle ore 21 di domani c'è uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto proprio Trenitalia, spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome e quindi primo lunedì di settembre, che inizia con possibili disagi per i pendolari di tutta Italia. Lo ha reso noto appunto Trenitalia. Nel trasporto regionale sono comunque garantiti i servizi essenziali. Ancora una decina di minuti insieme prima di salutarci e darci appuntamento a domani alle 18. E allora andiamo ad ascoltarci una di quelle canzoni che quest'estate abbiamo ascoltato molto, ma davvero molto, e da voi molto apprezzata. Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira. La tua

molto bene, sono scivolate via queste prime due ore dal rientro dalle vacanze. Bene, siete ancora lì, sopravvissuti, e non vi siete pentiti di avermi seguito per due ore. E allora domani tornate, mi raccomando, dalle 18 il Sergio Velito sarà nuovamente qui su Radio Italia 1. Per il momento buon proseguimento d'ascolto, buon proseguimento di serata, un caro abbraccio, vi lascio con Nugenea e Carè.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
3: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD, a poco più del 9%. Ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD, Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra e il consiglio degli ebrei tedeschi, e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
2: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
4: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti Napoli, 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night. Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: La tua musica su Radio

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso di passeggiare a Ostia quando c'ho tempo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 23:02.
1: Radio Italia 1. Quando

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne